0: Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.
1: Non è servita a cambiarla.

0: A Bari, per esempio, se uno apre la finestra, è una bella giornata, la prima cosa che dice, per farmi capire che è un italiano, la prima cosa che dice, ma che cazzo di giornata? Vedi, non è una parola, quando la giornata è bella. Se invece la giornata è brutta, non si dice, uno apre la finestra, se la giornata è brutta, non dice più che cazzo di giornata, che dice che giornata di cazzo. Non è una parola, la parola cazzo, cioè, oddio, dipende dove lo metti, diciamo. Cioè, se lo metti davanti è positivo, se lo metti da dietro, diciamo, è negativo, diciamo, in un certo senso. Vabbè, comunque, siccome siamo italiani, ognuno, se vuole, se lo mettesse, diciamo, dove vuole, ecco perché.
1: State ascoltando Radio Sud.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così

Voglio vedervi saltare! E più di più!

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica. Oh, yeah.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Una stella brilla in mezzo al cielo, la stella mia sei tu. Sul mio cammino tu m'accompagni e segui il mio destino.

0: State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, Stay with us.
1: Mamma, lo sai chi c'è? È arrivato il Dindondero.

sì, primo le te vassa, poi le te lassa, non c'è capisci niente con mamma tassa. T'imbrighi e poi te sbrighi, c'è compazzisce, però si te carizzi, tu t'addormisci.

0: donna vogliono, picchi da ogni riccio e cacciano un capriccio. La donna riccia non ha vogliono, la donna riccia non ha vogliono.
1: Ma poi la donna riccia?
0: No, no.

0: disperazione, sto cane. Speriamo che non mi porti chiudo il picnic, almeno non facciano dolore a capo.
1: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Sole e Luna.
1: Radio di Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
2: Comba, m'hanno fregato il vino dentro alla botte. Non gliela faccio a capì come hanno fatto. Il tappo sopra non è stato toccato. Comba, può essere che qualcuno gli ha fatto un buco di sotto? No, non può essere. Il vino manca da sopra. Sotto sta pieno.

collezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo, non ho ragione.

volta che abbiamo scoperto che davanti a noi c'era uno spazio aperto, che insieme si può andare lontanissimo. Guardami negli occhi come fossimo complici.

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore, quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, l'amore senza rete, senza anestesia. C'è un calendario sul muro della mia officina, per ogni mese una foto futura di te, che sei ogni giorno più erotica o mia regina.

dove finisce il fiume comincia il film. La storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui, lui che veniva da lei. Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico.

il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna. Un portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller, un piede di porco a piedi.

indiano che si chiamava Movenga Anch'io non venne mai e non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro, severo ma imparziale, dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopracigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

0: because it never stops.
1: Non so più galleggiare.
2: Sì, ma non ascoltano.
1: Mi fa schifo anche il mare.
0: Come si fa?

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Bedda matri, che vi succede io?
1: Ci scappava cedro a me marito, sogno consumata, sogno!

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

0: domenica a tutti, buona domenica. Io saluto i miei titolari Shakira e Micione. Saluto Dar, bellissima diretta Dart, bravo, come sempre. Saluto Elka, Hulk, DJ Giuseppe CT, DJ Bello, Jesse, Samuel.
1: Allacciate le cinture, accendete la radio, sale in console, DJ Baby!
0: Saluto Birlotto, Whisky, Ciro e Becchino, Paola, Felix,

8, Alisette, Crov, Fenice, Tony Giff, Kevin, ciao Kevin amicone, saluto Shakun Boon, Azzurra, e saluto Staccata che se n'è andata, forse meglio. Ma la gente non sta bene, scusatemi. Grazie della buona diretta, vi dico buona musica.

persone che mi ascoltano dall'esterno, saluto tutti i gruppi associati a Radio Sole e Luna. Grazie della buona diretta, buona musica e buona domenica a tutti.

ricchi e poveri, come vorrei. Tutta per i miei titolari, Shakira e Micione. Io voglio ricordarvi che questa è la mia penultima diretta. Domenica è l'ultima e poi mi fermerò. Ritornerò. Quando ritornerò? Vado in vacanza, ragazzi!

0: Che belle mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. O cielo azzurro, o grane biondo, io voglio vivere abbracciata con te.
1: Il mio titolare Micione vi dedica questa song a tutti voi. Buona musica.

Che belle mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Un cielo azzurro, un grano più, io voglio vivere abbracciata con te. Tinto bicchiere, acqua sincera.

tutti per me sei in un passaggio, sei una strada per l'eternità. E iei cammino, cucchi e capillo, e tu mi porti tutto felice sta strada.

Quando sta arrivando Andrea Zeta, tu non vale niente. In console DJ Babbio fino alle ore 20, dopodiché passerò con console a Giuseppe CT.

per la ricchezza Tony Jeff. Tony Diamante stanotte, sia mia, le dedica a tutti e a Jessie. Tutto per voi da parte di Tony Jeff.

0: tutti, Sony, bellissima song, la prima volta che l'ascolto. Bellissima, l'ha dedicata a tutti e a Jesse. Adesso arriva la sigla finale, passerò conto a Giuseppe Citi.
1: Come on! Okay, what are you gonna do now?
2: Make my card,
1: you know we go!
3: Yeah, what's this?

Carmen, io per primo saluto i miei titolari Shakira e Micione, saluto Dina, Melody, Dart, Elka, Hulk, DJ Giuseppe Citiga, adesso prende la console, DJ Bello, Jesse, Samuel.

Esatto, Whisky, Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Kelly, Alice. Saluto Claudio, Tecrobo, Fenice, Marica, Tony Jim, Shocky Boon, Azzurra. Saluto tutte le persone che mi hanno ascoltato dall'esterno, tutti i gruppi associati a Radio Sole e Luna.

buona settimana a tutti. Giuseppe CT, ti auguro una buona diretta, la console è tutta tua, ci sentiamo domenica alle ore 19. Ciao belli, alla prossima, buon proseguimento a tutti. Giuseppe, la console è tutta tua, buona musica.

sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Radio web sta per salire in console, direttamente da Catania, il mitico Giuseppe Di

E rieccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va alla nostra bravissima DJ Baby per il passaggio di console, brava come sempre. Un grazie va ai nostri titolari Sciacchi e Micione, un grazie va soprattutto a voi che siete qui su questa bellissima chattina che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta, DJ Giuseppe, auguro a voi tutti un buon ascolto.

0: delle sue musiche. In console. Giuseppe DJ.
1: Dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera. Con gli Alphaville ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song Sound Like a Melody.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song degli Alphaville, noi passiamo con il prossimo brano, con Cliff Richard. Ci andiamo ad ascoltare la sua We Don't Talk Anymore.

che dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Cliff Richard, noi passiamo con un'altra bellissima song con Andrea Junkers. Ci andiamo ad ascoltare la sua Amore, Amore.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Andrea Junkers, noi passiamo con il prossimo brano, con il bravissimo Roy Orbison. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, You Go.

che dopo averci ascoltato questa bellissima song di Roy Orbison, noi passiamo con il prossimo brano, con i Toto, ci andiamo ad ascoltare la loro Africa.

Diamo la buona serata e benvenuti in cettina a Belly Roya da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Toto, noi passiamo con il prossimo brano con la bravissima Tina Turner. Ci andiamo ad ascoltare la sua The Best.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Tina Turner, noi passiamo con il prossimo brano, con gli Snap, ci andiamo ad ascoltare la loro Rhythm Is In A Danger.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song degli Snap, noi passiamo con il prossimo brano, con il Level 42, ci andiamo ad ascoltare la loro Larson in Love.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Level 42, noi passiamo con il prossimo brano, con i Dire Straits. Ci andiamo ad ascoltare la loro Sultans of Swing.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Dire Straits, noi passiamo con la bravissima Pussycat. Ci andiamo ad ascoltare la sua Dolls Button.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Pussycat, noi passiamo con il prossimo brano. Con Shaky Stevens ci andiamo ad ascoltare la sua Give Me Your Heart.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Shaky Stevens, noi passiamo con il prossimo brano, con il mitico Gigi D'Agg. Ci andiamo ad ascoltare la sua L'amour toujours.

Diamo la buona serata e benvenuto in chattina ad Andrea da DJ Giuseppe, che ti augura un buon ascolto e un grazie per la tua buona diretta.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song del mitico Gigi Doug, noi passiamo con il prossimo brano con il mitico Rod Stewart. Ci andiamo ad ascoltare la sua Selling.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Rod Stewart, noi passiamo con il prossimo brano, con i The Mavericks. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Dance the Night Away.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Mavericks, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera con il bravissimo Alan Walker. Ci andiamo ad ascoltare Islin Shall Aim.

Giuseppe. Saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

0: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Shaki. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento. E che dire, a risentirci alla prossima diretta e un grazie sempre a voi tutti.
1: Una voce, una voce, una canzone, una canzone.
0: Shaki, se sei pronta, vai, che la console è tutta tua e buona diretta.

0: In console a Radio Sole Luna suona DJ Shakira.
1: Buonasera a tutti, benvenuti su Radio Sole Luna e al momento ci sono io. Grazie Giuseppe per la tua bella diretta. E bravi anche i DJ che mi hanno preceduta, chi c'era? Daras e Baby. Iniziamo come sempre i saluti. Prima saluto tutti voi. Axel, Azzurra, Bunny, c'è anche il mio coniglio Bunny, Rottweiler, Tony, Marika, Fenice, Tecrov, Claudio, Alice, Felix. Un saluto a Cyberman,

0: Daras, Elka, un saluto anche a Paola, poi chi c'è, Ciro Becchino, Jessie, Cata, Andrea, Rita, DJ Bello, Giuseppe CT e Hulk.
1: Che me voy a emborrachar. Y si quieres compran pan más blanco que la
0: fruta. E chi manca? Manca Micione. Ciao Micio.
1: La Virgen es panadea.
0: Un saluto anche ai nostri tre bottini, Pirlotto, Melody, Samuel, Whisky. E un saluto anche a tutti i DJ e mod non connessi in questo momento con noi. E lei è Raffaella Carrà, la Mari Morena.
1: Ande, ande, ande, la Mari Morena. Ande, ande, ande, che è la noce buona.
0: Buon ascolto a tutti, buona musica e soprattutto buon divertimento.
1: La noce buena. Morena.
0: E sarete in mia compagnia fino alle 22. Poi arriverà DJ Bello.

0: Andata la giornata oggi, ragazzi, vi vedo molto mosci. Pure io so moscia. Micione, sei moscio?
1: Spedita.
0: Ulca, sei moscio tu?
1: Ti hice una promessa.
0: Andrea è moscio.

Dai, io voglio fare una bella dedica, Micio, vediamo se si sveglia un po'. Shane Ward, Someone to Love. Questa è per te, Micio. Set me free. Con un bel basito.

invece oggi a Lecco ci sta la festa Fuochi d'artificio sul lago di Lecco. Io ci sono stata un anno a vederli, è meravigliosi.

Per fortuna non ci sta Claudio. Indovina, Andrea, cos'è?

0: spazio richiesta.
1: C'è posta per te. Questo bellissimo brano me lo richiede Tony Giffe. Come diceva Costanzo, c'è posta per te.

Vediamo un po' chi è entrato. Moniz. È arrivata anche Bobbe.

dai, per i Belilli Bianchi, una dedica anche a loro. Bellissimo brano che a me piace tantissimo. Alejandro Baldi, Come le stagioni.

0: su richiesta.
1: E lei è Dalida, Les Moi Danser. Questo brano me lo richiede Tony, spero che sia quello giusto.

sai quante canzoni io ho scaricate, Tony? Avrò 3-4 mila canzoni. E non mi posso ricordare di tutte.

questo è un brano un po' vecchiotto, siamo negli anni 60 70, i Collage, 4 stelle di carta. Oggi me la sono ripescata per i Brilli Oro.

0: Ieri Hulk mi ha scritto su TikTok. Dopo Micio ti faccio vedere cosa mi ha mandato. Ai ai ai Hulk.
1: Soli, ma guarda nel cuore chi c'è. Io e te.
0: Mo faccio la spia.
1: Col tempo che si è fermato.
0: Tanto Micio non te mena perché sei più grosso tu di lui.

grande Celentano, Soli. Vediamo un po' chi se la ricorda questa. Chissà se va, Claudio Baglioni.

0: L'ho pigliata nel periodo di Napoleone, Giuseppe. Ma sono le più belle, le più allegre, credimi.
1: Ma sì che va, ma sì che va, ma sì che va.
0: Se volete sentire questa musica dovete ascoltare Shaki.

Chi vorrebbe andare al mare? Io quasi quasi sì, con sto caldo. Toto Cotugno, mi piacerebbe.

0: però preferirei andare in montagna.
1: Solo un giorno in te, oh, oh, oh, oh, e puoi restare insieme in mare.
0: È più fresco.
1: Diventa sempre più nero.
0: Ho parlato con Strega l'altro ieri, mi ha detto che lei al massimo sono 25 gradi.

0: 38 luglio.
1: Là dove finisce il fiume, comincia il film.
0: Un poeta.
1: Storia tremenda di un elettrotecnico che seppe inventare la pila. Non pochi ci riuscirono, ma fu lui che la inventò. 4 giorni dopo scoprirono la luce elettrica. Fu un grosso errore per l'elettrotecnico, ma lui volle insistere e si fece male. Si fece male pensando a lei. Lei che veniva da lui,
0: lui che veniva da lei.
1: Non fu un incontro, ma un bombardamento. Si aprirono i cieli, si aprirono le strade e i due camminarono senza vergogna. Quanto amore fu sprecato dall'elettrotecnico.

0: Tanto Ghetto s'affaccia, ma non trova lei.
1: Era il 38 luglio e faceva molto caldo ed era scoppiata l'afa quando all'elettrotecnico le venne una grossa idea. Si sdraiò per terra e si fece camminare su un camion con rimorchio, ma non si fece male perché aveva in tasca un portafortuna
0: che gli regalò sua zia ogni
1: un
0: vuole.
1: Portafortuna che gli aveva regalato sua zia Waller. Waller. Un piede di porco a pila. Il capo indiano che si chiamava
0: Mo vengo anch'io. E non venne mai.
1: Non venne mai. Non si fece vedere perché era un timido. L'arbitro severo ma imparziale dettò la vittoria all'elettrotecnico per una ferita sopraccigliare del polipo. E così, dove finì il fiume, incominciò questo tremendo film.
0: Beh, un bel applauso ci voleva, Pabicio.

Ancora due brani e poi saluti. E poi arriverà lui, DJ Bello. E io devo sempre rinfrescare la memoria, DJ Bello. Mi raccomando, te lo dico sempre, in caso tu ti dimenticassi, il mio canto libero per Micione e lo spazzacamin per Sciacchi, mi raccomando. Perché una settimana che non la sentiamo più ci manca.

0: Radio Camposanto, c'è chi bara e chi non bara, noi facciamo sul serio.
1: Per il caro Ciro il Becchino, Alberto Selli o Curnicello?

E questo è il mio ultimo brano. Stasera canto. Ricchi e poveri, questa è per voi.

0: E come ogni diretta arriviamo anche al termine. Così come si arriva al termine e passare la console ad un altro DJ.
1: Radio Sole.
0: DJ Sciacchi vi saluta e vi augura un buon ascolto e una buona permanenza con il prossimo DJ. A tutti voi, alla prossima!
1: Radio Sole.
2: Anche questa sera la mia diretta è terminata. Fra una risata e una sudata, io mi congedo e passo la console a DJ Bello. Noi ci sentiremo domani alle ore 20 e ancora grazie a tutti. Buona diretta, DJ Bello. Alla prossima.

Buonasera, buonasera, buonasera a tutti qui di Gio Bello Bello, sempre su Radio Sole Luna, la prima tua beba, ti fa tutti i cuori per voi. Belli belli, siete pronti per la DJ Bello Bello che vi tiene compagnia, Norettina, sempre su Radio Sole Luna, ragazzi belli belli, grazie, grazie sempre Tina, brava, brava, bella diretta. Sempre, come sempre, brava, brava, brava tu, bravi tutti i DJ, sempre la chattina di Radio Sole Luna, la prima di web è parati cuori per voi. Fa caldo dalle vostre parti oggi, ragazzi, è una settimana di fuoco ancora, sempre su Radio Sole Luna, la prima di web è parati cuori per voi. Facciamo i bene saluti, salutini affettuosi, calorosi come sempre a Dina, Missione, Marco Spalepano, tutto lo staff di Radio Sole, tutti qui ci ascolta su tappe di foto, tutte le stazioni telefoniche, grazie a tutti DJ Marvishin prima di me, e grazie, grazie a tutti del buon ascolto, la preferenza ed una buona diretta sempre su Radio Sole Luna.

guarda che sei belli belli, sta arrivando un altro brano musicale, tutto per voi, c'è bello bello, tutto lo staff di Radio Soluna, la prima di web, batte batte cuori per voi, grazie a tutti, dalla parola ascolto e la parola permanenza.

questa arriva dall'altro programma musicale, tutto per voi, Giove Rabello e tutto lo staff di Radio Soluna, la prima giovane, batte patate i cuori per voi.

Eccolo qui, sempre il grande Lucio Battisti, il mio canto libero. Qui sediamo tutto quanto il nostro micione di DJ e il nostro titolare Radio Sole Luna, la prima di una beva, ti quali per voi, tutto per il micione del cervello bello.

sempre per tutta la Certinella Radio Soliluna e tutti quelli che ci ascoltano sotto abbio Fontonei, Desiderazioni Foniche, e per tutta per nostro missione. Bella bella bella, mio canto libero.

sacami. Tranquillo, sta arrivando una bella musica, questa diamo di quando la dedichiamo tutta quanta nostra titolare per tutti, per la Dina da Dicebello, bello tutto lo sta a

ragazzi belli belli belli, sempre su Radio Sull'Una, la prima web, patate quali per voi, sta arrivando un altro brano musicale, tutto per voi, c'è bello bello, sempre su Radio Sull'Una.

bella, bella, molto bella questa, brava, bella, bella, bella. Mi raccomando, non andate via, che certo c'è bella, bella ancora per voi, sta arrivando un'altra bella musicale, tutto per voi, c'è bella, bella, l'anno che verrà, il grande Lucio Dalla.

sta arrivando un altro brano musicale sempre su Radio Soluna, tutto per voi, del cielo bello, tutto lo staff di Radio Soluna.

E questo entusiasmo continua per una cantante che sarà tra pochi secondi sul palco, e io sono molto legato a questa cantante perché l'ho conosciuta nel 1985 proprio qui all'Arena di Verona, ed era veramente una forza della natura, è ancora una forza della natura, bellissima, fortissima, una grande energia, e devo molto a lei perché quando sono andato a Milano nell'85 lei mi diede il suo appartamento, perché io partendo da Verona devo andare a Milano e dov'è che vado a dormire? Lei dice: a casa mia, Orcocan. L'ho detto a tutti i miei amici: vado a dormire a casa di questa cantante. No, che fortuna! Ma lei non c'era, mi lasciò casa e se ne andò, e da allora non l'ho più vista, se non questa sera sul palco dell'Arena di Verona con un grande successo come Run to Me. Ladies and gentlemen, Tracy Spencer!

0: Tracy Spencer.
1: Thank you, Arena Verona.
0: Qui, qui l'ho conosciuta nell'85 e qui la ritrovo nel 2021. Ma sei bellissima.
1: Oh my, grazie.
0: Sempre bellissima, sempre la stessa energia.
1: Wow,
0: fantastico.
1: È bello,
0: dillo che è vero
1: qua.
0: Che sono stato a casa tua, dillo.
1: Guarda che casa mia, io mi sono spostata nella casa di Sandy è andato però, e lui è andato in casa mia.
0: Sandy Martin.

0: Martin, quindi Andy, e c'è
1: Sandy Martin,
0: e quindi io mi so, e il telefono squillava sempre giorno e notte, c'è Tracy, c'è Tracy, tutta la settimana così, dal lunedì al sabato, vabbè, meravigliosa. Tracy grazie Spencer è tornata all'Arena di Verona.
1: Grazie.

E va, ragazzi belli belli, vai, tutto per voi, c'è cioè bello bello, il grande Umberto Tozzi, ti amo. Tutto per voi, c'è cioè bello bello, e tutto lo staff di Radio Zuluna.

eccola qui, sta arrivando un altro brano musicale, questa è Angelina Mango, La Noia, tutto per voi, c'è bella bello, tutto lo staff di Radio Solone, la prima giù è per parte fate atti cuori per voi.

Grazie a tutti della buona ascolto, alla provenienza e una buona notte a tutti, sempre sulla chiusura. Si chiude che fa caldo Luigi, si ha caldo, fa troppo caldo. Andiamo tutti quanti a Nanna Prima stasera, sempre sulla Chiesa Luna. E grazie a tutti, grazie di cuore a tutti i DJ che hanno preceduto prima di me e tutto lo staff di Radio Sole Luna. Vai, sempre sulla Radio Sole Luna. Facciamo i bei soldini affettuosi, calorosi come sempre. Dina, Gigione, Max Palabana e tutto lo staff di Radio Sole Luna. E grazie a tutti i DJ, Ciattina, Radio Solone e tutto il mondo. E grazie a tutti, noi ci sentiamo presto, mi raccomando, alla prossima diretta sempre su Radio Sole Lola. E grazie a tutti, con una buona notte a tutti, bacio a tutti, te c'è bello, alla prossima, ciao a tutti, un bacio a tutti e grazie a tutti, grazie di cuore a tutti, grazie, un bacio a tutti, grazie a Dina, Micione, buona notte a tutto lo staff di Radio Sole Luna. Grazie a tutti, buonanotte, un bacio a tutti.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Your story sad to tell, a teenage ne'er-do-well. Most mixed

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile è meno. Niente, cresciuta con un cuore che non batta tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa

la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti più a fianco ed indicava su. E quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocio un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi, e io ci sarò, comunque vada.

così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia ha fatto un cuore in più.